0: Imagine de Michael Jackson sur Skyrock. Il est 7h19, le morning de D-Fool, avec l'une des grandes passions de D-Fool, c'est de pirater les voix des plus grandes stars pour réveiller des Françaises et des Français trouvés totalement au hasard. C'est le réveil de stars, c'est en exclu sur Skyrock. Il y aura de nouveaux réveils de stars totalement inédits à retrouver dès lundi matin entre 6h et 9h15 pour fêter, pour attaquer la nouvelle saison du morning de D-Fool. On se met le réveil de stars d'Aya Nakamura maintenant sur Skyrock, et puis de Gambi juste après avec René Coavia. Une star.
1: Salut, ça va?
2: C'est de la part de qui?
3: Aya Nakamura, la star.
4: Un appel.
2: Vous, c'est une connerie, hein?
4: C'est le réveil de star sur Skyrock.
5: Le réveil de star, on vous a demandé des numéros de téléphone de fans d'Aya Nakamura. Bon, j'espère qu'on est tombé sur une fan. C'est Sabrina qu'on a réveillé ce matin avec la voix d'Aya Nakamura dans le téléphone. C'est le réveil de star.
6: Oui, allô?
1: Salut, ça va?
6: Et qui?
7: C'est Aya Nakamura.
6: C'est pas possible, c'est une blague.
1: C'est moi, genre...
6: Non, j'y crois pas.
8: J'appelle pour chanter Comportement avec toi.
6: Ah, moi je connais pas, non.
1: Comportement, bah ouais.
6: Eh, oui, mais je la connais pas, moi, cette chanson.
1: J'ai dit Comportement, bah ouais. Mais bon, je suis un pilosé, hein, ouais.
6: Mon fils, il peut pas le faire à ma place. Ou bien ma fille, plutôt.
1: Ouais, dinguerie, c'est ça.
6: Allez, dépêche-toi.
5: Allez.
6: Vous êtes prêtes?
5: Chante.
6: Ma fille et moi.
5: Allez.
6: Elle aime bien ma fille de Comportement.
1: Bah vas-y, hein, moi je suis chaude. Hein.
5: Allez, c'est parti.
1: Ouais. Oh non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non